no hay más de te va a tener aquí, no te va a estar, te va a ir mal, ni nada, ni nada, no va a haber mi, por ahí, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay poca tapone, si no hay po